Quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca.